0: Baito hana modi ufano modi di bua odana mabasa azumbwe sabwa azumbwe alukule ya wila adhena dinapata.
1: Radio Mosambique, Zambezia.
2: Mabasa a azum. Hey, Maki pirina mashano, mundibani yalzune chwago, mpuno muradi Msambiki za.

0: Oye sana o zamani.
1: Mabasa ambayo nyo maki tatu na maishano.
0: Oye sana o zamani.
1: Okunuradu Musambiki, Zambezia.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: Akkor fue una vraga con le wa juma combola studio jo vradi un mu sambiki o pemba. Va quelli cat canto con la tua ni caleke ni i programma. Ma non ci ranhaku. Wo. Mani, ma mani, mena, non sono tre, di cleccani i programma campa, tu quella ne guarani hu, rajabasani, come si da dio, u nampula.
1: Munipamela osula ikalilo sarati ni orata waya.

Arrivano i croni con te con Rajawasani. Mora, si zoi tu minuci, mora sa mai più cosa in minuto cui mi danane. E allora che lavora qua quelli ni cipo am studio cio varra di un mu, sempre che mi tocco cio Luca, ma cura, tua suite, linda ma cua, niri, provincia e un'ampula. Ta fatto in hina giopravra qua quelli qua lavamo gianni sweet tu è naga cani hega ni ci poni van sweet ni na hala o tru la o kala ni na tu è ni kala ke ni ifu mael recepcionista.